Bene, ma vediamo che ce ne sia, se si vede quello che mi ha detto, ma ci mette il giudizio. E allora adesso, ma se la danno, non è la massima, non è la massima, anche la donna, può essere che sia un punto di 4 minima, 7 massima, 10, 6, e un po' per via, con la massima, praticamente, che tiene

0: siamo al professor Goscia che ha detto vedere qualche voce, ma un saluto,
1: una pena, ma se per esempio studiamo di chiamare a chiare e stare giù, io non ho mai sentito che la pandemia è in prima.